non è soltanto di spazio che avete bisogno, ma del respiro delle pietre con le quali si è interrotto un dialogo antico. Oppure di udire il brontolio di un tuono lontano, o il rumore di un torrente che fa rotolare i sassi. Ecco di cosa avete bisogno. Dell'arte. Dell'arte di tutto ciò che era bello prima che i vostri padri lo distruggessero per regalarvi una Ferrari.

gladiatori. Vi conviene toccarvi i coglioni e vi conviene stare zitti e buoni. Qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori.